0: zitti piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano piano, non facciamo.

0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quando